Tuba na ba zo, Gonggu tsendam na, Dingdui bwe che jenwo, Gendar yun sam jen, Dingju xin de chenpo tai bi, Nyanji tsuba shiri, Gonggu tsubi, Leyong par che wa, Bwe che sabju reyang dang, Dingdui da sir, Reyong ni, Je jay da jay ni, Dingrab sab sam che, Che ju ngombar shi yu. Tiena, Gonggu nyanji che, Ma gu na tai rui, Tumu ma yin bi, Yinwo chu shou shiri, Xia la sin chu lin ji na, Gonggu tsendab che, Dongwi, Dingju di bi, Le ji che, Tol hulu ngong siru.